in battaglia, sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di un diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principi di ospiti celesti, mandetti Satanasso e gli altri spiriti maligni, chi viaggiano in un mondo

quando ego mi ride da lontano, come una mamma alle sovioleli in un mondo

si apre di mattina, si chiude va c'è notte. Se ti rido guardo a lui, in un nostro cammino.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza.

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia.

fanno scordare le parole, confondo lui pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

0: La Corse a ses chansons et a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Odume, ti ricordi quello dragulino?

0: Vous écoutez Corsica Radio, la radio musicale corse. Il est 7h.
1: Corsica Radio, première radio musicale corse.
0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
2: Quella sera gli eramo soli. C'era mamma Capuchino e io solo a Lugarmino. Babbo non c'era mica che babbo non c'era più. Ma non un quadrito fermava la sua pipa che come una spunga mai asciutta ci veggia piangiula. Gli eramo un bande di sera.

Shabbat in piena abril. La vede regalata a gioventù, compa in un altro verano, gloria a voi.

0: una.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'ingannare.

0: Radio, la radio musicale corse.
1: Badaremo a guerra, in corti di la scuola, soldati di una stonda.

si facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca quel che sia.

contro la barbaria e a scimizie e i lumi, in quel mese di maggio di 43, a guerrano di Adoeda, ai battu sacrificio di Adoeda. Niguli, scamaroni e tutti isolati in l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato della libertà.

speranze e d'allegria. C'era in cuore a noi, come diceria, un respiro nuovo d'una sventurata.

Un paese spento da spensierata. La compagna guassa da ulasciagore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara la sento sbandata.

i muraci di mia stanza hanno smarrito e un solo dente macchina. Anch'io oggi posso curare e seguitare da cielo maestoso. Vento di l'altecine entra nel mio petto e mi porta lontano, lontano.

se sparto con funi attarzati nell'ossa ne un sangue un connobini qui pietà né compassioni i cristiani

eravamo lì d'ampi negri, via più feroce battaglia. Quanto furono i giovanotti a cascare sotto ai mitraglie.

signora, se tu vedi quassù il ludo paradiso, né mai troppo tardi per rande qualche sorriso.

ognuno si è scappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto, manco una parola di corso.

0: ad oggi di una musica che faceva le stelle a luna.
1: Caramelle, fiadunette, cioccolata.
0: Ah, se tu non esistessi mica giù.

scritta in qualche luogo il succioso di tuoi occhi, una casa senza fuoco, infiorita di scopa, è scritta. Non luca mai sei pronti, un cristiano risponde, è scritta. La cella ha perso l'ale, non fieltro temporale, è scritta.

0: La Corse a ses chansons, elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: In casa me nasci un bell'amore.

e ti baciavom forte forte cum brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a core in sicareccia appena a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Veni a ditti

Tocco un affitto vicino una carezza ai mio Dio mi bionde. Come sape che conte erano e tostonde. Come sape chi stava curati ai porte dopo affanni e dolori. A mano e a morte.

Era fora, apris agli animali. A finestre aperte ai dei fiuminali, un picchio di intenna latina cullava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probunia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi u sole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta la sorella, non la ti lascia sola, fa la trovata. Guarderete stasera a tempo vostro amo. Era giugno, era festa. Erano i 20 agosti, so 30 anni domani. Un bolico mi accosti. Era una giovanotta. Ed è un sidelluccio. Ogni tanto dice

aveva credo alla barba bianca, chi vede tutto da quassù, si ne posa non ta la panca, discurrendo con buon Gesù. Sta un petre apre un paraíso, a Livordani come me, e la Madonna dolce viso gli offre una

di far amore né peccato. Ha giù campato a malandà, mangiate betti ti ha stimato, ma ciò che fece non è da fare. Mi chi ama si pente.

Isi barri sento un canto e maschere so qua su. Oggi delli, tutti in carugno, chi ci olta garnuare. Jordi, Guillen, Silvan e Steglia, si dei nostri fiori noi, in destudioso di un po', è un nostro garnuare, si bici porta!

0: forza che nos apri un nostro cuore un si giovino e volte. Spertimo un pezzo di pane, mettimo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio rinvio. Un vivo metteremo, un grande dralala, ma solo Berlinguer, da vei e da mognano.
2: A quelli che sono soli, tutti abbandonati, tutti disimpiegati, tutti

jam gusta maru, jam ovit Asturja. Tru e radju ma baru, kun kunobi vitturja. E chi man parerà dall'isolo Gaelu, come chi trapassa e fa gli orni ueli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E saggiù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno in Deomo comuno.